jo da she ho shagari ta da buhari da ci jo sai baban gida katani abacha da tako mai son gaskiya manufar su goda haɗin kan

kare mu sauraron shi app ina tare da BRC to FM mita 94.6 kamar yadda muka shaida dazu dai da misalin karfe 10 da kwata zamu kawo mai sauraron shirin nan ne na gaskiya dokin karfe sai a ci gaba da kasancewa da BRC to FM anjima da misalin karfe 11 kuma karamanta akwai labarin duniya zamu karanto a harshen turanci a ci gaba da kasancewa tare da BRC to FM uwa mabada mama

0: sarà riceverlo.
1: Robin sa rinuncia. Quando hai dan pandan yung kwami kumi yakam murana lahi di dem sana kaki okay aku mudau kira sa shim alin sa gugu muna ciwa ka

su shawarwari ana Joseph sai ya kuma buƙaci ƴan siyasa musamman masu mara baya da kuma waɗanda suke yawon kamfe da su tabbatar sun shawarci ƴan takara musamman nauyin da yake kansu na ganin an yi abin da zai kawo ci gaban ƙasa. Da yake magana a yayin wannan ziyara ɗan takarar sanatan ta mazaɓar Bauchi ta tsakiya jam'iyyar

kawai waɗanda aka ba su bane, amma kuma yana daga darajar mutane a cikin al'umma. Malamin don haka sai bukaci masu hannu da shuni da kuma waɗanda suke da damar da za

sannan kuma ita wato ma'aikatan kuɗi wato wato under treasury kenan wajen baitulmani su kuma za su tabbatar

di bicări per non muovere su ride su da sauran su ne wajen gari dai ya kamata a fara concentration lalle a samu mutane wanda duk material din da aka cire za a yi da shi a human tambaya bi alama rogo ya zama an yi shi order morally inda kowa zai amfana amma idan ka ce a fara da kana gani kaman akwai abin da ake yi kenan har cin ce bakin abin kake tunani ko kuma eh tabbas mu siyasar mu socially speaking shine akwai wanda gaskiya ba sa kokarin adada mu su ne da su samu me da su samu ba wai a fadada mu saboda ya take yin ci ba su ko me da su samu kuma kaga haka ba amana ban shi samu ke dan Allah ke biya kuma dan takarkaru su zabulo mutane masu amana su damka musu amana kayan jam'iyya da kuma kayan aiki na zabi da kuma wanda mutane da su sai da cewa eh lalle